poi sinta che so io sinta e a me che so io claude aderta cura chi pina o aderta sinta te la snuia tov sinta te la snuia hui sinta laude nasca hui sinta.